kuma muke wannan abin da ke da rage kiri ba abin da yake da wannan ba abin da yake da

ya sami abin da yake yi wato abin da yake kawo shi cikin kwanta ba

0: biyu amma za a ga ai a hankali da tunani ai mun dai da shi daga adadin hudu sai ya fara farka.
1: Thank you.

0: sì mi dà che lente, ma vale di me, ma ti inforso. A un momento mi fa, tu mi ha chiesto da da. Però è vero, se cani che i sonarisi, io devo dire di me, gui.
1: Eh sì, i sarà da galante mi domenia. E lui di arava duro, ti sai batti mi ha quindi, arava mi duro, mi si è quindi, e le lui, tu va bene, vai, e gli ha detto, ah, i sarà ti da se si le mie. Tu batti di pedo, lui di lobo si è quindi. Ori di lobo si ekolo lori isan eni ori ni koni da iwo lo ma koni ton gbo mi nile o je pe ati se oju si re ni mo ile o gbo gbo fun isara re ti da se si ni ni gege ba se mo pe nta n pe ni olomo koni ga isan lo gbo duro se wa ri atoki